0: più delizia. Oh! Awesome! I'm so super.
1: Al moment ti passa la musica.